Adio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio reazione meglio, Dominus vobisco, oriamo destra versa in francia di creatura esista, prestimo legium, ed unam tantium tuam, certo principia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manete sempre.

Adio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio reazione meglio, Dominus vobisco, oriamo destra versa in trance di creatura svista, prestimo legnum, ed unam tandem tuo, certo pescitia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiritus Sancto, descende vos, manete sempre.